quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bugia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

componenti dell'orchestra che vi accompagnerà nel finale esilarante. Adesso si balla. Questo gruppo che stiamo per presentarvi e che chiuderà la serata ha un nome, per cui regalando loro i dischi ai colleghi qui vicino, tutti ringraziavano me. Si chiama Famiglia Rossi.

0: یه حراره
1: que todo te vaya muy bien.

Ci guardammo e ci ascoltammo, silenzio e parole a corredo del testo della seduzione, e il suono segreto delle brame a musicare la scena. Poi finalmente anditi, presi fra le mani, e le tue foglie si adagiarono sui miei palmi, ma il soffio della vita e il suo schiaffo ti fecero

vedrai che cambieranno, sì, vedrai che cambieranno le cose. Prova con un mazzo di, prova con un mazzo di rose. Vedrai che cambieranno, sì, vedrai che cambieranno le cose.

ed è la cosa più bella che ho. E qualche volta lascio andare le dita per le strade del mondo e dentro di me. A me la musica ha cambiato la vita e la vita ha cambiato me. E quando mi sento perso e butto addosso mi verso una porzione d'amore preparata da qualche stregone, chissà, mandata da te. Ed è scirocco caldo come la gente d'Africa che vive qui.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ok, andiamo con il playback. Vai. Dance. Noi siamo qui questa sera principalmente per soddisfare l'esigenza principale del pubblico giovane. Qual è l'esigenza principale del pubblico? Che schifo. Ho visto anche alcune ragazze che hanno fatto il segno così. Che schifo. No, cari amici, no. E ve lo dico veramente a gran voce, e ve lo dicono anche gli Elio e le Storie Tese. No, cari amici, no. L'esigenza principale del pubblico giovane, se ci pensate un attimo, è sapere di essere protetti in ogni momento della giornata. Ma non da un assorbente, no, cari amici. Da un protettore.

per piangere di noi, per piangere di noi, di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti e così impotenti, coi capelli un po' lunghi,

così vitali, così distrutti, noi così creativi, così assuefatti. Ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rottura, con l'illusione e il pretesto.

0: cognome?
1: Carmela Assunto.
0: Vieni da un corso.
1: Da Corso Vittorio.
0: Dove sei nato?
1: Sono nato lontano, lontano.
0: Tuo papà?
1: Papà fa l'artigiano.
0: E dai fratelli?
1: Sì, alla stazione.
0: Ah, ferrovie,
1: certo.

aș avea reîncontrat, aș avea revedere.

returned from the dead and called upon them.

Ah.

Mi chiamo Giuseppe e tengo 18 anni. Viva quando sono nato in Dolotte Zero. E non c'è sta ricciotta se non c'è sta lotta. Scusate se ogni tanto vago fuori. Pazziano, pazziano, mi scede mattina. Perché sto orto morto già io a scuola. Non poco studio, non poco fatica. Quando papà sta spassa e non c'è sta lavoro. E dice a mamma, ma non ne sparta l'ira. O prima l'hanno fatto, resta sovvenuta. Butta a tirannanza con che cosa succede. E intanto a Luca Golla e guarda la partita. Abbasciano bordello, non via per rota. Sappi che ne rire, non hanno scusa, fanno amore. Coccheruna gli arresti domiciliari.

Mi chiamano Peppe e tengo 18 anni. Sto in guerra comune, cocco voto con me. Mangazzo, ma scazzo, ma voto e marra voto. Scusate se ogni tanto stongo solo e prego. E tra una cosa e un'altra mi addormo tardi, perché è storto morto, ma già rubusato. Un po' che chiudo l'occhio, un po' che fumo.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

io all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo, era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare

suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, scozzati come animali, senza finire legati agli altari, scozzati come animali.

legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Non dire falsa testimonianza, gli aiutali a uccidere un uomo.

il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare.

strullare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi, non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa. Stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia degli abissi avrà, e può darsi un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

fortuna che sono. Oh, oh, oh, oh, oh, ancora.

sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

0: sbagliato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

dove crescono le bare, nel sorriso di chi parte ho visto scritto libertà. Il mio sogno e il mio futuro li hanno spenti con un muro. Apro gli occhi e non mi sveglio. Buonanotte.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

sempre più vecchia. Ehi, aspettami un po', che se mi gira bene. Ehi, aspettami un po'.

0: Thank you.
1: Il 17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru, trasmetto dagli studi di Redoner, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. E oggi, dopo la scorpacciata di reggae della settimana scorsa, torniamo al jazz vero.

Quindi oggi parliamo di jazz e di Sardegna, che poi quando si tratta del nostro ospite odierno le due cose non è che si sovrappongono, è proprio che diventano la stessa cosa. Paolo Carrus è un pianista, compositore e arrangiatore, uno di quei musicisti che magari non trovate sulle prime pagine dei giornali nazionali, ma che chi segue il jazz italiano conosce bene. E che chiunque abbia avuto la fortuna di sentirlo suonare dal vivo difficilmente lo dimentica. Oggi proviamo a raccontarlo un po', da dove viene, cosa ha fatto, perché vale la pena di parlarci su. E cominciamo dall'inizio. Paolo Carrus nasce a Sassari nel 1960 e inizia a studiare musica nel 1979 al conservatorio della sua città natale, con una formazione classica. Ma il jazz lo prende presto, in modo abbastanza totale. In quegli anni trovare una scuola di jazz in Sardegna era praticamente impossibile, non c'era nulla. Quindi lui fa quello che fanno tutti i musicisti appassionati quando mancano le strutture, si arrangia. Appena ha qualche soldo in tasca, corre al negozio di dischi, li compra, li ascolta, li riascolta, cerca di riprodurre quei suoni al pianoforte di casa. Il jazz, come si dice, lo prende come un virus e non se ne andrà più. Nel 1983 fa una cosa importante, partecipa al seminario estivo di Siena Jazz, uno dei punti di riferimento della formazione jazzistica in Italia, e li studia con Franco D'Andrea, uno dei pianisti italiani più importanti di sempre. E nello stesso periodo incontra Bruno Tommaso, contrabbassista e compositore romano, con cui collabora anche nella stesura di una colonna sonora. E quell'incontro risulterà decisivo. Tommaso è quello che lo avvia seriamente alla composizione e agli arrangiamenti per big band, una dimensione che Paolo Carrus porterà avanti per tutta la sua carriera. Un'altra figura fondamentale in quel periodo, indovinate un po', è Paolo Fresu. I due si incontrano durante gli anni di studio e Paolo Fresu, che è già proiettato verso una carriera internazionale, diventa un punto di riferimento per i primi passi di Paolo Carrus nel mondo del jazz.

Nel 1984 Paolo Carlos si trasferisce a Cagliari e forma il Billy's Garage Trio, insieme al batterista Billy Secchi, il garage era suo, e al contrabbassista Salvatore Maiore. Un trio, formato classico del jazz, è un nome che già dice qualcosa, c'è dentro un po' di ironia, un po' di leggerezza. Nel 1988 incidono il primo disco di jazz, ma è registrato in Sardegna. Si intitola semplicemente Billy's Garage Trio e viene pubblicato in sole 300 copie da Jazz in Sardegna, un'edizione limitatissima, quasi artigianale. I brani sono firmati in gran parte da Paolo Carrus, che già da subito si rivela non solo un pianista, ma un compositore con una voce propria. È interessante pensare a quel momento storico. Siamo nella Sardegna di fine anni Ottanta, il jazz sull'isola è una cosa piccola, di nicchia, portata avanti da uno sparuto gruppo di sognatori, come qualcuno ha scritto. E Paolo Carrus è lì, in mezzo a quel gruppo, e ci crede.

Poi arriva a quello che molti considerano il lavoro più significativo della sua carriera, il progetto Sardegna oltre il mare. L'idea è ambiziosa: prendere il patrimonio musicale tradizionale sardo e rielaborarlo attraverso il jazz. Non è una cosa semplice come potrebbe sembrare, non si tratta di mettere insieme melodie folk e accordi jazz tanto per fare fusion. Si tratta di ripensare davvero quella musica, di adulterarla, la parola è di chi ne ha scritto, ma sempre con rispetto ed eleganza. Si tratta di trovare un linguaggio in cui le due cose si tengono insieme senza che nessuna delle due perda senso. In questo progetto, Carrus mette in campo una delle sue qualità più riconoscibili, la capacità di assemblare organici complessi, di far lavorare insieme tanti musicisti diversi. È uno che sa gestire le moltitudini, sa far convivere le pulsioni individuali con lo spirito di gruppo. E non è una cosa ovvia nel jazz, dove l'ego del solista è spesso protagonista. Di quella stagione fanno parte tre dischi fondamentali: Sardegna oltre il mare, Odras con la partecipazione di Paolo Fresu ed Echi, realizzato col suo New Ensemble. Tre tappe di un percorso coerente in cui la Sardegna e il jazz smettono di essere categorie separate.

Una cosa che colpisce, guardando la carriera di Paolo Carus, è la lista di musicisti con cui ha lavorato. Non parliamo solo di nomi locali, parliamo di alcuni dei jazzisti più importanti del panorama italiano e internazionale. Paolo Fresu, già citato, Pietro Tonolo, Claudio Fasoli, Enrico Rava, che è stato per decenni il punto di riferimento del jazz italiano nel mondo, Flavio Boltro, Maurizio Gianmarco, Tiziana Ghiglioni, Franco Cerri, col quale Carlos ha avuto uno di quei momenti che restano impressi, suonare con chi ti ha fatto sognare da ragazzo. E poi nome internazionale, John Faddis, Big Sexton, Steve Grossman, Billy Cobham, batterista leggendario, Lester Bowie, Pat Metheny, gente che nel jazz mondiale conta qualcosa. Questo per dire che Paolo Carus non è rimasto in un angolo, ha circolato, ha suonato, ha portato la sua idea di musica in contesti diversissimi.

Dal 2001 Paolo Carrus inizia a insegnare alla Scuola Civica di Musica di Cagliari e lì fa un'altra cosa importante. Fonda e dirige la Civica Big Band. Una big band con una ventina di musicisti è una cosa costosa e faticosa da tenere in piedi. Richiede coordinamento, impegno collettivo, risorse, ma è anche una delle esperienze musicali più ricche che esistano, sia per chi suona, sia per chi ascolta. E Paolo Carrus ci si dedica con la stessa serietà con cui ha fatto tutto il resto. Parallelamente collabora con la Maggiolina Jazz Orchestra di Roma, con cui incide il disco Orchestra, e il jazz delle big band rimane una delle sue passioni centrali, un terreno su cui continua a lavorare come compositore e arrangiatore. C'è un filo che attraversa tutta la sua carriera da questo punto di vista. La trasmissione, la voglia di far crescere la scena, di portare altri dentro questo mondo. Lo si vede nel modo in cui lavora con i musicisti più giovani, nel modo in cui costruisce progetti collettivi. Qualcuno ha fatto un paragone con Duke Ellington, sicuramente azzardato, esagerato, ma si capisce il senso. Duke Ellington era il centro di gravità di una scena, capace di tenere insieme persone e stili diversissimi. Paolo Carrus ha svolto un ruolo simile nel jazz sardo. Non il solista che brilla da solo, ma il musicista che fa funzionare tutto l'insieme. Paolo Carrus ha inciso parecchio nel corso degli anni e ogni disco racconta qualcosa di diverso. Eponymous Man nel 2004 col clarinettista Paolo Cartamantiglia, Immersione nel 2005 con Nicola Pilas al sax e Massimo Tore al contrabbasso e Roberto Pellegrini alla batteria, Melodrums nel 2007 col suo quartetto. Nel 2012 due uscite, Just One of Those Things con la Love and Jazz Quartet, un progetto vocale con Lucia Fodde, e la formazione del Paolo Carrus New Ensemble col primo disco intitolato Open View. Sono lavori di un musicista che non si accontenta di far sempre la stessa cosa, cambia organici, cerca suoni nuovi, non si fossilizza su un'unica formula.

Negli anni più recenti Paolo Carlos ha continuato su più fronti. Con la cantante Francesca Corrias lavora stabilmente in quartetto, un formato che, come si dice spesso nel jazz, è quello che più bilancia libertà e struttura, e il loro repertorio spazia dal Great American Songbook alle canzoni europee, passando per ritmi latini e eccetera. Gli arrangiamenti sono di Paolo Carlos e sono quella cosa che sanno fare solo i grandi arrangiatori: esaltare la voce senza sovrastarla. Ha collaborato con la cantante Manuela Mameli in un progetto che riprende il dialogo fra la tradizione sarda e il jazz, lo stesso terreno di Sardegna oltre il mare di 20 anni prima, ma con composizioni nuove, con una generazione nuova di musicisti. Ha partecipato a concerti orchestrali importanti, come la Sardinia in Stable Orchestra, un lavoro dedicato al compianto Carlo Mariani, maestro di Launeddas, che includeva 3 suonatori di quell'antico strumento sardo all'interno di una grande orchestra jazz. Un intreccio coraggioso tra mondi che difficilmente si parlano. E ha guidato la Latin Jazz Orchestra in un concerto memorabile ai giardini dell'Exma di Cagliari, dedicato a Laura Raia, altra figura storica dell'ambiente musicale cagliaritano. Negli anni Paolo Carlos è diventato anche un punto di riferimento istituzionale per la scena jazz isolana. Ha presieduto la giuria del premio Isio Saba, un riconoscimento dedicato a uno dei fondatori del jazz in Sardegna, nella sua prima edizione nazionale. È stato e continua ad essere uno dei volti del festival Ai confini tra Sardegna e Jazz di Sant'Anna Arresi, uno degli appuntamenti jazz più importanti del Mediterraneo, che negli anni ha ospitato Pat Metheny, Lester Bowie, Dan Moy e decine di altri nomi internazionali. Questo per dire che Paolo Carlos non è solo un musicista, è uno che ha contribuito a costruire una scena e un'identità per il jazz sardo.

0: Allora, Paolo Carrus, pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, insegnante, un musicista che ha attraversato 40 anni di jazz sardo, tenendo sempre il filo di due cose, la qualità e la curiosità. La qualità perché non ha mai smesso di cercare la forma migliore per quello che voleva dire, e la curiosità perché non si è mai fermato su una sola formula. Ha continuato a cambiare formazioni, a cercare suoni nuovi, a mettere in dialogo mondi diversi. Se siete in Sardegna o se ci capitate, cercate di beccarlo dal vivo, perché certe cose si capiscono meglio quando le senti suonare in una stanza. Oggi abbiamo ascoltato nell'ordine i Billy's Garage Trio con ospite Paolo Fresu, live al Gezzino di Cagliari il 29 dicembre del 95, No dall'album Sardegna oltre il mare, Épanouissement dall'album omonimo con Paolo Cartamantiglia, Billy con la civica big band Paolo Fresu al concerto in memoria di Billy Sechi al Teatro delle Saline di Cagliari 29 dicembre 2005, Swing Today dall'album Melodrums, Franco Cerri e la Paolo Carrus Big Band live all'Expo Jazz European a Cagliari 6 giugno 2011, Ballo Dispari dall'album Echi. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144, oppure ancora postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, un saluto da Redonair, la radio mai doma e mai di moda.
1: Redonera ha presentato Quattro Mori Jazz Club, suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: desidera?
1: Devo comprare la scarola, la verza e le cime di raba.
0: No, no, mi dispiace, guardi.
1: Perché non può comprare?
0: Lei non può comprare la verdura.
1: E perché non può comprare la verdura?
0: Perché lei è ignorante.

ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgi.

Se ricammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

Sally cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

povertà, magnanima, malaventura, concedi compassione ai figli tuoi, glorifichi la vita e gloria sia, glorifichi la vita e gloria è.

0: il Consorzio Suonatori Indipendenti. Great. Grazie moltissimo, grazie moltissimo al CSI che sono venuti in questa puntata di acustica a presentarci appunto alcuni dei brani del loro album Con il Mondo. Grazie alla band. Vi chiedo se Giovanni poteva just presentarci la band prima che stacchiamo. Se potevi presentarci la band, Giovanni.
1: Pino alla batteria.
0: Pino alla batteria.
1: Il maestro Magnelli al pianoforte. Massimo Zamboni a melodia, alla chitarra melodiosa. Gerbi alle percussioni. Giorgio Canali, la chitarra disturbata che disturba. Il capo Gianni Maroccolo. La voce femminile Ginevra, Giovanni.
0: Grazie CSI, grazie molto e grazie a voi che ci avete seguito. Grazie e buonanotte, alla prossima!

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste.

questo non va bene, santo Dio non si può, stiamo attenti a con chi, a con chi andiamo, a con chi usciamo, a con chi lo facciamo, stiamo attenti a tutti, a tutti noi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: If you want to introduce the next
1: singer. Great, yes.
2: Anche Cher presenta il Festival di Sanremo. Thank you.
1: Okay.
2: Io intanto chiamo sul palcoscenico il prossimo campione, Enzo Gragnaniello, con la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni.

0: Ornella ed Enzo, benvenuti. Sarà Cher a introdurli, a presentarli, prego.
1: Di Enzo Guadagnello Alberi.
0: Perfetto, dirige l'orchestra Celso Valli. Bravo maestro! Canta Enzo Guadagnello, the certificate for Cher. Thank you very much, Cher, e lasciamo Enzo Guadagnello e Ornella Vanoni. Thank you very much.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui.

Siete stati perfetti.

lo sento d'oltre il muro, che ogni suono fa passare l'odore quasi povero di roba da mangiare. Lo vedo nella luce che anch'io mi ricordo bene, di lampadina fioca, quella

Lo sento quando torno, stanco e tardi alla mattina, aprire la persiana, tirare la tendina, e mentre io sto fumando ancora un'altra sigaretta, andar piano in pantofole verso

si assopisce. Se ho un dubbio l'abbia avuto poche volte oppure spesso, se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso. Ma poi mi accorgo che è probabilmente solo un tarlo di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo. Non posso non sorrir per niente, se peggiore sia, a conti fatti la sua solitudine o la mia. Diremo forse un giorno, ma se stava così bene, avrei il marmo con l'angelo che spezza le catene, coi soldi risparmiati, un po' perché non si sa mai.

stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena.

0: Anando, che c'hai? Te vedo giù. E
1: Sto giù, sì, perché
0: com'è?
1: mi piace una che si chiama Lella.
0: E beh?
1: Beh, ogni volta che cerco di fargli la serenata.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

simplified. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città, e che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Tu piegure l'orma sotto il coperto. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

Pause da Pass, Jukebox, seconda marcia longa estate.

Buonasera a tutti per questo secondo appuntamento di Cose da Pass, marcia longa estate numero 2, puntata numero 2 di Jukebox, le canzoni del Jukebox. L'altra volta ne abbiamo ascoltate di belle, di bellissime, e anche questa volta naturalmente ce ne saranno di molto belle. Vi avevo già preannunciato che ci saremmo occupati praticamente di melodia in questa puntata, e penso che possa essere d'accordo pure Riccardo Cortici dalla Spezia. Lui è più abituato al ritmo, ma al ritmo del rock, quello vero. Noi stasera ci stiamo occupando semplicemente di canzoni da jukebox, quelle che ascoltavamo quando eravamo ragazzi. Non è un'operazione nostalgia, per carità, noi non facciamo queste cose, semplicemente Cose da Pass vuole tante volte ricordare e non vuole dimenticare, vuole rimanere fedele ai propri principi e ai propri riferimenti anche per il futuro. Ricordiamo lo slogan di Cose da Pass, che è uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali, e questa sera noi stiamo facendo la cultura popolare del mondo adolescenziale e giovanile degli anni che furono. Quindi operazione nostalgia zero, non ci riguarda. Dunque, il primo brano che ascoltiamo è un brano emblematico del jukebox di quegli anni. Si tratta di un giovanotto proveniente dalla Puglia che faceva parte del circolo di Lucio Battisti. Lui era Adriano Pappalardo, si era già affermato anni prima con questa bellissima voce, questo vocione molto soul, molto rhythm and blues, come piace a Battisti, appunto. Ma in questo scorcio degli anni 70 pubblica una hit, distaccandosi nettamente dal genere che l'aveva caratterizzato. Pubblica una hit che gli darà una fama e un successo immediato e duraturo. Il brano lo conoscono tutti ed è Ricominciamo, niente poco di meno che Ricominciamo, e noi ricominciamo da qua.

granitico il nostro Adriano Pappalardo, ma torniamo alla nostra Virginia Minetti in arte Viola Valentino. Ve l'avevo già preannunciato, vi farò ascoltare diversi brani di Viola. Uno di questi è tra quelle che mi piacciono di più, è Giorno Popolare del 1981, dove Viola abbandona il suo canto sussurrato, insomma, per cantare con una voce quasi piena da contralto, qual è la sua voce naturale, gettonatissima nel jukebox di quegli anni.

abbandonati i panni di progenia stellare e anche di progressive alla Tim Barclay, Alan Sorrenti nel 1979 pubblica un singolo che sarà il singolo più venduto dell'anno, un brano scritto da lui, facente parte dell'album Los Angeles e New York, e canzone naturalmente vincitrice del Festival Bar di quell'anno. Il disco uscì su in Italia su etichetta EMI e fu prodotto dal grande Jay Graydon, quindi rappresentò il più grande successo di quell'estate 1979, rimase in vetta alla classifica praticamente per tutta la durata della stagione, e quindi anche non solo giugno, luglio e agosto, ma anche settembre e oltre. Addirittura le cronache parlano anche di novembre. Oltre all'incisione originale di Alan Sorrenti, il brano ha avuto numerose cover, tra cui quella del 2009 di Gianni Morandi, ma noi ce lo ascoltiamo nella nostra versione originale, quella che abbiamo qua in radio, Tu sei l'unica donna per me.

E in termini di dismissione di abiti e di cambiamenti appunto d'abiti, il brano che segue è un brano davvero particolarissimo e noi ci chiediamo a un certo punto: ma cosa c'entra in una scaletta così? Ebbene, dovete sapere che questo brano fu inserito nella playlist del Festival Bar edizione 1978-79. Sto parlando di Fine di un viaggio delle Orme. Le Orme lasciano le batterie al fumicotone e le tastiere funamboliche per dedicarsi alla melodia pura di stampo molto classico, molto barocco. E la valorizzazione della loro linea melodica, già di per sé molto consistente, viene qui amplificata e viene portata ai massimi livelli. Il brano è tratto dall'album Florian del 1978 e sicuramente rappresenta, se non il vertice assoluto, il secondo dei vertici assoluti raggiunti dal gruppo. Ma noi ce lo ascoltiamo nella sua interezza, in silenzio e con gli occhi bassi, perché il brano merita veramente tanto, avrebbe meritato anche di vincere, a mio parere, ma la musica commerciale poi a un certo punto

Nel 1976, sulla scia di qualche successo precedente, come Due bambini, per esempio, la Bottega dell'Arte pubblica un brano, secondo me, che è il suo manifesto di quegli anni, pubblicato per la EMI, brano che partecipa al Festival Bar del 1976, classificandosi al secondo posto. Loro sono la Bottega dell'Arte e il brano è Amore nei ricordi, un brano tutt'altro che easy, però gettonatissimo nei jukebox di quella metà degli anni 70, anche perché la Bottega dell'Arte è sempre stato un combo campionissimo di singoli e di gettonature nei jukebox di quegli anni. È inutile dirvi che me li ricordo benissimo. Il mio singolo preferito della Bottega dell'Arte è L'avventura del 1979, sempre per il Festival Bar, e ve lo proporrò in un'altra puntata. Ma adesso Amore nei ricordi.

una miriade di trasformazioni sia nel genere musicale, ne hanno abbracciati diversi e tutti ad altissimo livello, sia nella formazione. I New Trolls ad ogni album insomma erano sempre diversi. Naturalmente tutto il gruppo girava attorno alle due figure cardini, che erano quelle di Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo. Nel 1978, dopo diverse peripezie, giunsero due nuovi grandi successi per il gruppo, che sembrava veramente alla deriva. I singoli Quella carezza della sera e il suo retro Aldebaran, e poi l'album Aldebaran, portarono il gruppo ai vertici delle classifiche. Naturalmente i brani furono gettonatissimi nei jukebox di quel periodo. L'anno successivo addirittura cantarono pure la sigla del programma televisivo Luna Park, condotto da Pippo Baudo, con una canzone in puro stile disco music che si chiamava Anche Noi. Ma noi ci ascoltiamo Quella carezza della sera, naturalmente sempre New Trolls sul filo dei ricordi anche stasera.

Red On Air, la radio mai doma e mai di moda, cose da pass, uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali. Stasera stiamo ricordando ancora una volta le canzoni del jukebox, di quando esistevano i jukebox. Peccato che non esistano più, perché ce ne sarebbe tanto bisogno nei luoghi di aggregazione, specialmente quelli giovanili. Dunque torniamo a noi. Stasera, dicevo, ci occupiamo principalmente di melodia. La volta scorsa ci siamo occupati più di ritmo, i brani erano molto più rock, pop, di un certo tipo. Adesso appunto ci occupiamo di melodie e lo stiamo facendo, penso, a dei livelli bellissimi visto i brani. Liu è il sesto album di inediti degli Alunni del Sole. Gli Alunni del Sole, anche loro campioni del jukebox, dal 1970, 69 anzi, o 68 con la pubblicazione della prima versione di Concerto, fino al 1981 sicuramente. Quindi dicevo, Liu è il sesto album di inediti del complesso Alunni del Sole, pubblicato nel 1978. I brani sono di Paolo Morelli, che saluto, da qua, dalla terra al cielo, era un amico. Saluto anche Bruno Morelli, il fratello di Paolo, che porta ancora avanti il gruppo. Ciao Paolo, un abbraccione da tutta Red On Air. E con il brano, dicevo, con il brano omonimo, proprio Liu vinsero il Festival Bar del 1978. Pensate che poi questo singolo era stato preceduto l'anno prima con un altro singolo, un singolo in lingua napoletana che si intitolava A Canzoncel, con arrangiamenti di Giampiero Reverberi. A Canzoncel era la canzone che consacra gli Alunni del Sole nel panorama artistico della canzone napoletana degli anni 70, e naturalmente è il diciamo che è il primo passo verso un certo tipo di innovazione, ma per noi c'è Liu adesso.

Se c'è stato un campione dell'estate del jukebox, i jukebox sulle spiagge, io per esempio ricordo i jukebox sulla spiaggia di Cecinamare, perché in quegli anni svernavo da quelle parti, perché i miei cugini abitavano a Cecina e noi si andava a Cecina, si andava a Cecinamare o si andava alle Gorette, che era una spiaggia dall'altro lato di Cecinamare. Puntualmente i lidi, i bar dei vari lidi, insomma, che c'erano in quegli anni, ricordo da Gigi il Gatto Nero e tanti altri, tanti ricordi bellissimi, si ascoltava sempre lui, perché lui era il campione dell'estate del jukebox, e sto parlando di Umberto Tozzi, che infilava un singolo dietro l'altro: Ti Amo, Gloria, Stella Stai, e nei miei ricordi di ragazzino delle scuole medie si affaccia nitido questo pezzo. Il brano è Tu.

Figuretti, al quale va un saluto, che non stiamo facendo un'operazione Sanremo e la radio e Cosa da Pass non hanno cambiato direzione artistica. Noi proponiamo sempre cose che non sono dome e non sono di moda. Stiamo semplicemente facendo un'operazione culturale, come è il carattere di Cosa da Pass. Cosa da Pass, tra le varie operazioni culturali, ha anche quella del recupero di certe sonorità. In questo caso stiamo recuperando il jukebox. Ma adesso mando un brano gettonatissimo anche questo, per diversi motivi che capirete da soli. Un brano che piace a Massimo, John Lennon, Starting Over, Just Like Starting Over. Eccolo per noi.

Dopo l'ubriacatura della febbre del sabato sera ai grandissimi Bee Gees nel 1979, pubblicheranno un nuovo album, album che porta per titolo Spirits Having Flown, ed è il 15° album della band, pubblicato il 5 febbraio del 1979. Il brano gettonatissimo fu

Anna Oxa nel 1979 pubblica il suo secondo album, che porta semplicemente per titolo Anna Oxa e contiene il brano Pagliaccio Azzurro o Il Pagliaccio Azzurro, a seconda delle scuole di pensiero. È un brano veramente magnifico che ha acquistato autorevolezza con il tempo. Io ricordo solo che sì, veniva gettonato in quegli anni sicuramente, però diciamo che le canzoni che andavano forti nel jukebox erano altre. Invece questo brano col tempo, insomma, ha dimostrato di maturare benissimo ed oggi, nonostante gli anni, risulta essere ancora freschissimo. Oltretutto in questo brano hanno suonato dei professionisti di primissimo livello come Barry De Souza alla batteria, come Bruce Lynch al basso, Nigel Jenkins alla chitarra, Stan Barrett alle percussioni, Dick Holmes alle tastiere, eccetera eccetera. C'è, veramente un assortimento di musicisti pauroso. E questo è l'ultimo brano in programma per questa nuova puntata di Jukebox, le canzoni del Jukebox, Marcia Longa Estate numero 2 di Cosa da Pass per Red On Air. Noi ci vedremo la prossima volta, anzi ci sentiremo la prossima volta, e come di consueto il mio triplo ciao ciao ciao, 3 perché è il numero perfetto, 3 perché il triangolo no, non l'avevo considerato. Ciao da Pascal Pato.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Grazie.

quel letto d'ottone in cui mi accoglievi, giovinetto, il radiogrammofono che prendeva tutto. Quando ti portavo in quel caffè, prego fragole con panna, dicevo, e superbo ti guardavo, mentre la

gioie talvolta si dormiva tutti e tre, io, tua madre e te nello stesso letto. Ma che innocenza, che santa trinità, era un gesto d'affetto e di rispetto. O memoria, perché mi inganni? Perché come se fossi vento mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento. Ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale.

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, nelle grandi scale, e nemmeno il vento, e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni,

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un eone, non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.